Avioi, avishki horrendo vacioi, hori telia caonai, avishki horrendo vacioi, haroji no viam, avishki horrendo vacioi, hori telia caonai, avishki horrendo.